0: apri le porte dell'inferno. Non sto chiedendo il tuo permesso, questa è casa mia e di chi è morto dentro.
1: Boritesi e poporate.
0: In questo

Via dall'inferno, una cabrio celeste. Via dall'inferno, è lì che ci attende. Via dall'inferno quando punti alle stelle. Via dall'inferno, evasi per sempre.

mai chiesto il tuo permesso. Ora è tutto diverso. Ma dimmi chi ha vinto e dimmi chi ha perso.